shilade, wo hit die Kale, ho ja te. Nagi tankale, tonka shilade, haki sitale, ho ja te. Waka tankale, unka shilade, wo hit die Kale, ho ja te. Nagi tankale.